Hello. Live phone in program Manipuri Film isegi thoramni kanawai birabano. Hello.

Lantokchari vai se si little film degi lokachavani film se si hafsinjare se sagli vi Nancy Kuman se sida nupa se sakpam su yauri git chandra pukrambam se se maruf singna phulwina tabining abadi soidam ke khanbiru kawiraganu lechal film se si gi serengba dalong guru mayum serangba rigid lisham film se gi se atopam su yauri masimatang matem tang natok sage